0: la banana.
1: È la banana.
0: Ja, l'unico frutto dell'amor in naš Capri Summer Box čaka na vaše SMS-e. Nič 3 1 5 3 3 2 8 8.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti.

0: Elena Capri su.
1: Non ho bisogno affatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di